Papa smaka hine nyakupo onshira umame. Na onto na nimu chira. Eradi awajie ni wajie fri amaniye bimu. Na wajie fri ohaumu. Ampa anopei so eradi ajie. Yes, enche ibe romuni ashe eradi ni monyam. Eradi ehuye mobo. Ene obapa Christi. Obapa Christi. Jumedike sieno e basso.

okay ma young kwe anime okay young kwe anime na ma me hwe se me pe ko se for genuine bi dren ko na nyansa nko no na meti asem pitue bi ewo mu na mabasisi a yen hwe na yen fa no e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e